0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con LR Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock in the night.

0: Liam Gallagher ai tempi di BDI, dei BDI, la sua formazione quando si odiavano, ancora i due fratelli si odiavano, ma adesso insomma è tutta acqua passata, anche perché qui insomma si parla già di un mega tour del 2027, il ritorno degli Oasis. Allora 6:28, qui è Nino Carollo, buongiorno, che state facendo di bello a quest'ora? Dai, raccontatelo, non siate timidi, lo so, è un po' dura prendere un device, un dispositivo in mano e mandare un messaggio, però magari sforzatevi, anche se avete la voce roca, a noi fa piacere sentire le note vocali con queste voci.
1: Ciao, mi sono appena svegliato.
0: Allora, adesso però basta, basta con queste cretinate, parliamo di cose serie. Il ritorno dei Dead Cup for Cutie, altro singolo, si intitola Punching the Flowers. La vogliamo sentire? Eccola, here we go.

0: Punching the Flowers, sono le 6:32 minuti e questa è
1: Radio Easy Rock.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Start walking.
1: Stop walking. Io quando la sento questa non lo so, ma penso a certe battute di certi film, quelli magari di Stanley Kubrick, che ne so, un titolo a caso, Full Metal Jacket, ecco, quando c'era quella ragazza a Saigon che urlava al soldato Joker: amole lungo, amole lungo, amole lungo. These boots are made for walking. Beh, era il 66, no? Nancy Sinatra. Questa è una canzone scritta proprio non tanto per lei, perché l'ha scritta Lee Hazelwood, ed è questo inno sulla emancipazione femminile che racconta di una donna che abbandona un uomo inaffidabile, e scritta per essere addirittura cantata da un uomo. Ma sentite come furoreggiava in quel 1966 il patriarcato negli Stati Uniti. Poi Nancy appunto convinse l'autore che l'interpretazione femminile le avrebbe dato un tono di sfida più deciso, no? E avrebbe avuto più ragion d'essere quella canzone, ed è andata così poi alla fine. Se la cantò lei, anche perché Babbo All Blue Eye, altrimenti, con Sam Giancana di Los Angeles, non avrebbe perdonato questo autore. Un po' la scena del Padrino, tanto per intenderci. Nancy Sinatra su Radio Easy Rock, sono le 6:37 minuti, storie incredibili, adesso si torna negli anni 90. Buongiorno, The Alarm Rock Show vi sta accompagnando, qui è Nino Carollo. Se c'è un numero e volete naturalmente parlarmi, mandatemi pure note vocali. Noi le accettiamo sempre ben volentieri, vi ascoltiamo sempre e vi leggiamo con i vostri messaggi. 388-893-6699. Dicevamo i Cranberries, era il 1993, e questa è Dreams.

0: Essere One di famiglia
1: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
0: Essere One di famiglia
1: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
0: Essere One di famiglia
1: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
0: Perché c'è solo One di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
2: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
3: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
4: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
3: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo
2: e con tutti i reparti dedicati aperti.
4: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
5: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
6: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
5: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: tutti i clienti della Pix.
1: Tre flaconi di detersivo liquido Ace a 6,90 euro. Il prosciutto cotto Robagnati, due confezioni a 2,69 euro.
2: Pix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona. Dall'8 al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati, saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
4: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
5: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
6: Il grande spettacolo del Giro d'Italia arriva a Piancavallo il 30 maggio. L'8 maggio prenota il tuo posto auto e vivi dal vivo l'arrivo della tappa. Scalate epiche, campioni in maglia rosa, emozioni uniche. Dalle 9 alle 23 corri su turismofvg.it. Giro d'Italia a Piancavallo, il tuo posto ti aspetta. Click Day 8 maggio, prenota ora.
7: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
8: Che giornata, ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony con soda e lime, per favore.
9: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
8: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
9: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale d'Aria.
8: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
10: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
11: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
10: Con Ercole Tempo Libero, a 2 ville Vicenza.
11: ErcoleTempoLibero.it.
12: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
13: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
12: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
13: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
12: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
14: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Senti Born to be Wild e senti già profumo di Biker Fest International. Ci siamo quasi, Prossima settimana Radio Easy Rock si trasferirà lì, a Lignano Sabbiadoro, per la 40ª edizione di questo enorme motoraduno mondiale, direi, e quindi avremo modo di trovare tutti i nostri amici biker, i nostri Easy Rocker biker che ci raggiungeranno a Lignano e ovviamente saranno anche i nostri ospiti graditi nei nostri studi. Saremo io e Claudia Valentini, come sempre, come ormai ogni anno, da qualche anno a questa parte, e media partner del Biker Fest International, anche quest'anno naturalmente Radio Easy Rock. Tra poco le news, intanto Billy Squier, are you ready? Oh, The Stroke.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock News.
1: Buongiorno Iran, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa per la fine delle ostilità, lo riferisce Axios. Ottimismo ieri da Trump, che in precedenza aveva detto: se l'Iran accetta, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, in caso contrario bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Garlasco ieri, Andrea Sempio, in procura a Pavia per quasi 4 ore si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne. Il cinema italiano ha vissuto la sua notte degli Oscar nel gala di ieri sera. In diretta su Rai 1 sono stati assegnati Davide Di Donatello, trionfatore di questa 71esima edizione, Le città di pianura di Francesco Sossai, che porta a casa le statuette più significative. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.
3: Meteo. Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Easy Rock. Sensibile miglioramento del tempo dopo le piogge temporali di ieri sull'Italia nord-orientale, nelle prossime ore sulle Venezie, quindi un po' di sole, di tanto in tanto qualche nuvola di passaggio, ma durante il pomeriggio brevi spot temporaleschi solo per Alpi, Prealpi e al più alta pianura friulana. Altrove una situazione per lo più tranquilla, con un aumento delle temperature. In molte località iniziamo di nuovo a superare i 20 gradi. Per venerdì ancora cenni di instabilità in montagna, meglio altrove per una tranquilla giornata mite. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Back, sono le 7:07, abbiamo sentito Photograph, oggi è il 7 maggio e nel 1971, pensate, guarda un po', abbiamo suonato non a caso i Nickelback, nasceva Brandon Krieger, noto soprattutto per essere stato il primo batterista appunto di questa bella formazione canadese e ha fatto parte del gruppo dal 95 fino al 97 suonando proprio nel primo EP e contribuendo proprio agli inizi della carriera musicale dei Nickelback, quindi insomma è stato uno che è un veterano del gruppo, quindi tanti auguri ovunque tu sia caro Brandon Krieger e tanti auguri anche ai nostri amici Easy Rocker che oggi 7 maggio festeggiano il compleanno. Vogliamo sapere chi siete, quanti siete e poi vi vogliamo fare soprattutto gli auguri personalizzati con un trenino carico di tepore, calore come si usava tanti tanti anni fa. Dai, scherzi a parte, la musica che continua, ci sono i Placebo ora su Radio Easy Rock, Jesus Son.

0: 7:15 minuti, questa era Robert Smith con i Cure, era il 1996, Mint Car. C'è anche un aneddoto curioso proprio di ieri a proposito di Robert Smith. Beh, sapete, no? Lui ha fatto parte, ha fatto un featuring nel nuovo album dei Rolling Stones ed è stato ingaggiato proprio da Mick Jagger, che lo ha incrociato così per caso negli studi di registrazione. Lui era lì e Mick Jagger, molto divertito, ha raccontato che l'ha così braccato suggerendogli di seguirlo e lo portò così direttamente in sala, e lì nacque, appunto, è nata questa collaborazione. Quindi ci sarà, insomma, anche una canzone dei Rolling Stones insieme a Robert Smith. Non male, non male, eh? Sarà un grande album, ricordo, il 10 luglio uscirà. Oh, che facciamo adesso? Beh, naturalmente un altro sorso di caffè, questo garantito, e poi vi aggiorneremo sul traffico. Stay tuned.
1: Radio Easy Rock.

0: prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 13 maggio. Asiago DOP fresco fior di maso a soli 89 centesimi letto. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Essere One di famiglia
3: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
2: Essere One di famiglia
3: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
2: Essere One di famiglia
3: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
2: Perché c'è solo One di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
4: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
5: Che giornata, ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony con soda e lime, per favore.
6: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
5: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
7: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale d'Aria.
5: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
8: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con 3 elettrodomestici Beko, l'affidabilità è inclusa. Lavastoviglie e un piccolo elettrodomestico in omaggio.
9: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
10: La 40esima Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali. Prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it. Media partner Radio Easy Rock.
11: Un intreccio di design. La morbidezza di un tessuto nato per stare su Torre Stelle. La linea pulita di un tavolo che attende i tuoi ospiti. Con Zocca Garden, arredare il giardino non è riempire uno spazio e disegnare i tuoi ricordi.
12: Con grandi marchi, quali Talenti, La Fuma Mobilier, Uno Sider.
11: E ancora, giardini outdoor, Nardi, Emu.
12: Dai vita al tuo spazio esterno. Scegli l'arredo giardino di Zocca Garden.
11: A Sacolongo, Padova e su zoccagarden.it. Anche di domenica.
12: Zocca Garden, Live the Summer.
13: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
14: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
15: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
14: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
16: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
17: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Supervu si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
18: Solo fino al 20 maggio, formaggio Piave Mezzano DOP a solo 1 euro al letto. Trancio di lonza di suino a solo 5,99 euro al chilo. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Supervu. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Radio Easy Rock Viabilità. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Giovedì 7 maggio, buongiorno e benvenuti. Al momento il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. Dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domattina la tangenziale di Mestre verrà chiusa per lavori in

0: Radio Easy Rock.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: E ora la sfida finale! Cocktail!
3: Spritz al tramonto!
2: Colazione!
3: Cappuccino vista mare!
2: Estate!
3: Crociera all'inclusive con Costa!
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Oltre 170 boutique e sconti fino al 70%. Comprerai ogni cosa. Come faccio a scegliere? Ci vorrebbe un consiglio, un occhio esperto. Un personal shopper. A 90 di Piave Designer Outlet ora c'è. Lo prenoto subito online.
5: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista. Scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della
5: tre flaconi di detersivo liquido Ace a 6,90 euro. Il prosciutto cotto bagnati, due confezioni a 2,69 euro.
6: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
7: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
8: C'è chi si rilassa, c'è chi se lo gode, c'è chi se lo gusta. E la voglia di Arredo Giardino.
9: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con salotti per esterno, set pranzo, ombrelloni, gazebo e tanti complementi da Arredo Giardino.
10: Con Ercole Tempo Libero, a due ville di Cenza.
9: ErcoleTempoLibero.it.
11: Mega! Prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 13 maggio. Asiago DOP fresco fior di maso a soli 89 centesimi letto. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
12: Ti ricordi le scarpe che indossavi nei momenti più belli? Quelle del primo appuntamento? Quelle consumate sotto il palco di un concerto? Le scarpe non sono mai solo scarpe, sono le tue storie. Quello giusto, dove ogni passo racconta qualcosa. Ti aspettiamo nei nostri negozi oppure su quellogiusto.it.
13: La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it. Media Partner Radio Easy Rock.
12: Ti ricordi le scarpe che indossavi nei momenti più belli? Quelle del primo appuntamento? Quelle consumate sotto il palco di un concerto? Le scarpe non sono mai solo scarpe, sono le tue storie. Quello giusto, dove ogni passo racconta qualcosa. Ti aspettiamo nei nostri negozi oppure su quellogiusto.it.
14: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
15: Un intreccio di design. La morbidezza di un tessuto nato per stare su Torre Stelle. La linea pulita di un tavolo che attende i tuoi ospiti. Con Zocca Garden, arredare il giardino non è riempire uno spazio e disegnare i tuoi ricordi.
16: Con grandi marchi, quali Talenti, La Fuma Mobilier, Uno Sider.
15: E ancora Giardini Outdoor, Nardi, Emu.
16: Dai vita al tuo spazio esterno. Scegli l'arredo giardino di Zocca Garden.
15: A Sacco Longo, Padova e su zoccagarden.it. Anche di domenica.
16: Zocca Garden, Live the Summer.
17: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever. Mm-hmm.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Essere one di famiglia
2: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
1: Essere one di famiglia
2: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
1: Essere one di famiglia
2: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
1: Perché c'è solo one di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
3: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
4: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
5: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
6: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubhoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
7: Visita il nuovo showroom Alubhoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubhoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
8: Un intreccio di design. La morbidezza di un tessuto nato per stare su Torre Stelle. La linea pulita di un tavolo che attende i tuoi ospiti. Con Zocca Garden, arredare il giardino non è riempire uno spazio e disegnare i tuoi ricordi.
9: Con grandi marchi, quali Talenti, La Fuma Mobilier, Uno Feeder.
8: E ancora Giardini Outdoor, Nardi, Emu.
9: Dai vita al tuo spazio esterno. Scegli l'arredo giardino di Zocca Garden.
8: A Saccolongo, Padova e su zoccagarden.it. Anche di domenica.
9: Zocca Garden, Live the Summer.
10: Il tulipano festeggia tutte le mamme. Dal 5 maggio in tutti i negozi Il Tulipano acquista una begonia a soli 3,95€. Donerai 2 euro ad AFADOC, associazione di famiglie e pazienti con patologie rare legate al deficit dell'ormone della crescita. Ti aspettiamo in tutti i negozi Il Tulipano.
11: La 40esima Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali. Prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it. Media partner Radio Easy Rock.
12: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
13: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 170 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 13 maggio. Asiago DOP fresco fior di maso a soli 89 centesimi letto. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
1: Essere one di famiglia
2: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
1: Essere one di famiglia
2: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
1: Essere one di famiglia
2: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
1: Perché c'è solo one di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
3: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
4: Sono più furbi, sono più svegli.
5: I clienti della Flix
4: spendono meno, mangiano meglio.
5: I clienti della Flix.
6: Tre flaconi di detersivo liquido Ace a 6,90 euro. Il prosciutto cotto Robagnati, due confezioni, a 2,69 euro.
7: Flix, fatti furbo, vieni Quix.
8: C'è chi si rilassa, c'è chi se lo gode, c'è chi se lo gusta. E la voglia di Arredo Giardino.
7: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con salotti per esterno, set pranzo, ombrelloni, gazebo e tanti complementi da Arredo Giardino.
8: Con Ercole Tempo Libero, a Due Ville Vicenza.
7: ErcoleTempoLibero.it.
9: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
10: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
11: Fino al 19 maggio, Bon Roll Aia 680 grammi, assortito 6,90
12: euro.
13: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
14: Il grande spettacolo del Giro d'Italia arriva a Piancavallo il 30 maggio. L'8 maggio prenota il tuo posto auto e vivi dal vivo l'arrivo della tappa. Scalate epiche, campioni in maglia rosa, emozioni uniche. Dalle 9 alle 23 corri su turismofvg.it. Giro d'Italia a Piancavallo, il tuo posto ti aspetta. Click Day 8 maggio, prenota ora.
15: Ecco, è successo. E ora che si fa?
16: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
17: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
18: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
19: Che giornata, ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony con soda e lime, per favore.
20: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
19: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
20: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale Daria.
19: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
21: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
22: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
21: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
22: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
21: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
23: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
24: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

così che la guerra è stata vinta senza prigionieri. Gli Oasis, quelli di Stand By Me, a iniziare la nostra Highway to Rock di questo giovedì, signori e signori, il 7 del mese di maggio 2026. Chissà perché mi veniva fuori così dalle budella luglio. Sarà il desiderio che sia già estate. Può essere. Sono le 16 da 2 minuti, siete su Radio Easy Rock, complimenti, ottima scelta davvero. Io sono Claudia Valentini e anche oggi sono prontissima a fare un po' di strada insieme a voi. Srotolo ai vostri piedi come un tappeto rosso la nostra Highway to Rock. Staremo insieme fino alle 19 e come sempre uno solo sarà il nostro imperturbabile Nord, il nostro Easy Rock che continua, sì signore, con lui Youngblood. Smashing Pumpkins, questa è Zombie.

0: Ti ricordi le scarpe che indossavi nei momenti più belli? Quelle del primo appuntamento? Quelle consumate sotto il palco di un concerto? Le scarpe non sono mai solo scarpe, sono le tue storie. Quello giusto, dove ogni passo racconta qualcosa. Ti aspettiamo nei nostri negozi oppure su quellogiusto.it. Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Essere one di famiglia
3: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
2: Essere one di famiglia
3: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
2: Essere one di famiglia
3: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
2: Perché c'è solo one di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
4: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
7: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
8: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
9: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superv si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
10: Solo fino al 20 maggio, formaggio Piave Mezzano DOP a solo 1 euro a letto. Trancio di lonza di suino a solo 5,99 euro al chilo. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superv. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
12: La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it. Media Partner Radio Easy Rock.
0: Ti ricordi le scarpe che indossavi nei momenti più belli? Quelle del primo appuntamento? Quelle consumate sotto il palco di un concerto. Le scarpe non sono mai solo scarpe, sono le tue storie. Quello giusto, dove ogni passo racconta qualcosa. Ti aspettiamo nei nostri negozi oppure su quellogiusto.it.
13: Il grande spettacolo del Giro d'Italia arriva a Piancavallo il 30 maggio. L'8 maggio prenota il tuo posto auto e vivi dal vivo l'arrivo della tappa. Scalate epiche, campioni in maglia rosa, emozioni uniche. Dalle 9 alle 23 corri su turismofvg.it. Giro d'Italia a Piancavallo, il tuo posto ti aspetta. Click Day 8 maggio, prenota ora.
14: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
15: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
16: Radio Easy Rock Viabilità.
17: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est. Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia Trieste, a causa di un mezzo pesante in panne, traffico rallentato tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Code sulla carreggiata opposta per traffico intenso tra San Donà di Piave e Porto Gruaro. Raccomandiamo attenzione sul tratto Venezia-Padova della 4, dove viene segnalato un veicolo in panne tra il bivio per la 13 e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. E proprio sulla tangenziale di Mestre vi anticipiamo che per lavori a partire dalle 22 di questa sera, giovedì 7 maggio, fino alle 5.30 di domani mattina, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea con instradamento per il rientro alla stazione di Mirano Dolo. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
18: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
19: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
20: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Bohemian Like You qui su Radio Easy Rock alle 16 da 19 minuti. Avevo temuto parecchio per gli Editors, ma sì, perché Tom Smith, il frontman per l'appunto della band, aveva debuttato l'anno scorso, sì, nel 2025, con un progetto da solista e io mi ero detta: no, vedi che adesso si sciolgono. E invece, zacchete, loro sono tornati, perché lui, davvero un uomo impegnato su più fronti, ha curato il suo progetto e allo stesso tempo però si è ritirato insieme alla band nel Gloucestershire proprio nel 2025, chiusi in una stanza. Lui dice: come da nostra tradizione, hanno scritto qualcosa di nuovo, e questo qualcosa di nuovo vedrete sfocerà anche in un nuovo album. Per il momento abbiamo solamente il singolo, facciamocelo bastare, friggiamo fino all'arrivo dell'album. Editors.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Ogni giorno su Radio Easy Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Easy Rock.

0: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
2: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
1: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
2: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: La 40ª Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it. Media Partner Radio Easy Rock.
0: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
7: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Isioc. In the night.